Kojao nei mari bai doña, nei mari amadu bai imani marai. Kojao din la chinjao bai.

farla in buttaria, mamma re, mamma re mia, no, mi ci lambudisbi, farò come mangiare, cardo ci chiede di giocare, mi maggior.

bandiraɓe sehilaɓe, caggal yettude Allah e nulaɗo mo julde nelaɗo makko tedduɗo mo winnere nde fof tagira saabu muɗum mo jaame kisi gure mum ko alda e gasa.

ko goto mi wodon fof mi salmini dum inde mudum tan wonde yettol jaralla kala hono golla yo yottu jignaabe makko be woni nene e baba de wonde kala hono dañ hewde famnude e les asmane ko kambe

ko debbo makko dimmo kadi ɓe jawdirani ko fotini ceeɓini metala mo yiɗo horsino fittano makko waɗi ɗum debbo galle ene yara e galle he wuurmi dañi guurmi dañi wona mamir ƴedi ɗo lefol ngol fuɗɗoriɗo faa ɗo wortatoɗo neɗɗo

kumuy bajalati daan ci Côte d'Ivoire erway di ko fajal ci Dakaru Dial Diop ulwatim tan naati di bay faati gey faati Diop jor Diop yene nyaay brum Fatima wali daan nyaay maritu sukay naala ñu dippe maritu papa saw ma ñu yobbu ya musuko ci way ci bare ya musuko kero ko.

baaw ba ci tan da ci fodi ali na way da ci fodi ali allah faydum dum na way da ci fodi arani allah faydum dum wawa allah mudum sara nyaago mudum.

mo banda ben nan dum sonani kadi wallahi ben jogi goddu goddu wadi ko goggi dey tanni dum ko tanno kas dum suttoro goddu goddu mo hono bajiru bana woni mi teji mi bayde ha dum dal taala nani mandi non toro dabbi wiyete non no taggi ɗum e sohlol hoddu ndu yidde weltinde anani pullo goɗɗo mo yiitako hono

0: sandei madi mo chamboy ai dere saro
1: wana sari nai nai na yakuten ama tu sari mo to